il lumi centaur, il mare, il india rotare il vento, il vatture fifiro e il tiriva l'est.

Coelia, il lumi centaur, il mare, il India rotarilvon, il vatture fifero e il teriva l'essere.